0: no, no.
1: Oh, Grinello!
0: Quella parte non è questa, non è questa, non è questa, non è questa. Stato un poco ad ascoltar. Com'vien farla? Semplicetta!
1: La semplicetta! La semplicetta!
0: Quella parte con l'insegno!
1: Questo posto dar lezione!
0: Quella corta bocca stretta!
1: Guardami
0: anche sta attrazione! Brava, brava, brava!
1: Sono zittella!
0: Brava, brava, briconcella, va benissimo!